Tunanes, tunanes. Nabazalwana, bafamba, bafamba, swami, sambale. Omosi TV, sita hera.